0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En las redes.
2: En las redes.
1: En tus oídos.
2: En todas partes.
1: En todas partes. Ponte Exa FM 102.7.

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Creando éxitos. En todas partes. Ponte Exa FM 102.7. 11:37.